like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Cioè, da 2.000 lire devo dire. Economia a scuola.

0: Se non beva ben finale, quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché è gelato? Da 2.000 lire devo qui.
2: Economia scuola.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. The revolution will be streamed.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: DJ.
1: Ready to start?
2: I'm a disc jockey, remarkably cocky, with every good reason to be. I'm a disc jockey, and aren't people lucky to have such a fellow as me? I'm the big DJ, the big DJ.
1: Alors, pour commencer.
3: Première leçon. Main gauche, main droite.
4: Alors, préparez-vous à partir.
5: Lester Sterling, Scandalize. Ushad Kennedy.
6: Ok, Manigold, di birre di primavera, right. Welcome, this is R&D Vibes, Mr. Green Digital Generator, ai piatti, ai controlli, prima del nostro live radio show, una selection dedicata a tutti i ragazzi e le ragazze di Tagliate Urban Factory del Blue Beat, che hanno organizzato questa bellissima 3 giorni, e una dedica anche particolare a Nico, che fa gli anni. Tanti auguri Nico! R&D Vibes is coming! Questo è un Coffee Killa che andrà in onda sabato prossimo su Radio Sonar alle 14. E lo registriamo qui a Birre di Primavera 2023.

message. Questa qui in Degenerator Paulio con il sabato in onda su Radio Sonar alle 12.30 se da 16 stagioni radiofoniche. The Sound System Culture in Radio Radio Style. E a proposito di Sound System Culture, qui a Tagliate Urban Factory, 3 giugno 2023, la prima Salento Bass Conference, una reunion dei Sound System Salentini, un evento senza precedenti. Monteremo 6 Sound System qui tutti insieme, suoneremo a turno in strictly cooperation, no competition style. You make someone I love you, I love you, I love you. Because this is reggae culture, questa è la cultura del

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

quoi ce truc-là. T'as pas entendu le cri ?

benvenuto a RadioSonar.net e a Radio Grad e Claudio Contini per una nuova puntata di Original Street Grooves, la prima puntata dell'estate del 2026, e quindi ci vuole un po' di roba fresca, ci vuole un po' di ghiaccio per poter andare in forma verso una stagione che sarà calda, caldissima. E abbiamo roba fresca e nuova stasera? No, non ce l'abbiamo, o meglio, un bel pezzo nuovo adesso ve lo metto, però stasera non potevamo far altro che dedicare la puntata a che cosa? Alla vittoria del titolo NBA dei New York Knicks. Voi direte, vabbè, vedi, sei di parte. Sì, è vero, io sono tifoso New York Knicks, seguo il basket NBA dagli anni 80, da quando sono ragazzino sono sempre stato tifoso dei New York Knicks, e quindi in parte lo faccio anche per, come dire, sottolineare un po' questa soddisfazione che mancava per quanto mi riguarda da sempre, perché l'ultimo titolo dei Knicks prima di questo datava 1973, cioè un anno prima di quando io ero nato. Ma a prescindere da questo, come dicevo, c'è da dire che i New York Knicks sono la squadra di tantissimi rappers. Perché? Perché il rap, come sappiamo, l'hip hop è nato a New York, e quindi ci sono tantissimi rappers, tantissimi protagonisti della scena hip hop che vengono da lì, e il basket è uno sport molto diffuso nel mondo dell'hip hop, e ovviamente lo è di conseguenza il tifo per i Knicks tra moltissimi rappers. Molti di loro sono anche presenti, fissi sugli spalti del Madison Square Garden, altri invece ne parlano in continuazione anche sulle loro pagine dei social media, eccetera eccetera. E quindi questa sera che facciamo? Dedichiamo questa puntata alla vittoria dei New York Knicks, facendovi sentire pezzi di quei rappers che non hanno mai tenuto nascosto il loro tifo, la loro passione per questa squadra. E in alcuni pezzi che sentiremo stasera ci sono anche dei riferimenti nemmeno troppo velati, appunto, al basket e in particolar modo ai Knicks. Cominciamo però con l'unico pezzo nuovo della serata. Perché? Perché è proprio un pezzo che è stato fatto apposta per celebrare la vittoria della squadra di basket di New York, e si sono messi insieme quattro rappers di diversa generazione, due storici e due, diciamo, come dire, uno un po' più nuovo, un altro che ha sicuramente una sua storia ormai. Sono Rakim, Busta Rhymes, Styles P, dei Lox e Davis. Il pezzo si chiama semplicemente Thank You New York Knicks, e non potevamo che cominciare così questa puntata nuova di Original Street Grooves, y'all.

0: in over a quarter of a century. Thank you.
1: Thank you, New York. Rakim, Busta Rhymes, Styles P, Davis. È stata utilizzata in modo un po' rivisto la base di Ain't No Joke, pezzo storico di Eric B. and Rakim, con un testo fatto ad hoc per celebrare la vittoria appunto dei New York Knicks, evento al quale dedichiamo la puntata di questa sera, e sarà un modo per andarci ad ascoltare delle bombe di classico hip hop che voi nemmeno vi immaginate. Quindi anche se non ve ne frega niente del basket, anche se ti fate per un'altra squadra, rimanete incollati, perché stasera veramente ci tuffiamo in quegli anni 90 che ci hanno fatto impazzire, ci hanno fatto innamorare di questa musica e di questa cultura. Lo dimostra già questo brano che vi faccio ascoltare. Andiamo nel 1992, perché è un tifosissimo dei New York Knicks, uno che ci tiene sempre aggiornati con considerazioni, pareri, sfoghi sui suoi social, è Pete Rock. Sapete, il produttore ma anche rapper storico che con CL Smooth ha fatto la storia di questa musica con due album incredibili, ma che poi soprattutto è diventato uno dei beatmakers più importanti di sempre della storia dell'hip hop, è un gran tifoso dei Knicks, e vi faccio ascoltare un brano tratto da quel capolavoro classico assoluto che è Mecca and the Soul Brother, album del 92 che lui ha fatto insieme a CL Smooth. Ma con questo brano, oltre a fare la base, la produzione musicale, c'è anche lui al microfono, solo lui, quindi proprio un pezzo dedicato a Pete Rock con quello che è il suo soprannome, uno dei suoi soprannomi, Soul Brother Number One, Pete Rock.

It Rock dall'album Mecca and the Soul Brothers del 1992 insieme a Steel Smooth. Qui era lui che faceva un po' tutto da solo ed è un pezzo per celebrare questo grandissimo personaggio della storia dell'hip hop, che è anche un grandissimo tifoso dei New York Knicks. Andatevi a vedere il suo Instagram, ma anche insomma tutte le cose che scrive in generale sui social, specialmente in quest'ultimo periodo ovviamente, ma sempre lo è, grande appassionato di sport e dei New York Knicks, super tifoso. Un altro grande super tifoso che addirittura ha una passione talmente smodata che è anche un super tecnico del gioco, scrive insomma cose che riguardano il basket a tutto tondo, e il suo tifo per i Knicks è noto agli appassionati e a chi lo segue insomma sui social media quotidianamente, è Cormega, rapper del Queens, che ha anche fatto parte della Firm insieme a Nas, Eazy e Foxy Brown prima che Natural lo sostituisse, ma che comunque è un nome dell'underground dell'hip hop newyorkese storico. Album di grandissima qualità, tra i quali quello uscito nel 2002, The True Meaning, dal quale ci ascoltiamo il suo brano in collaborazione con Large Professor, che non solo produce ma fa anche un verso. The Come Up, Cormega.

Cormega insieme al Large Professor. Questa era The Come Up. Nel testo c'è anche un riferimento a un ex gloria del passato dei New York Knicks, Allen Houston, grandissimo tiratore che aveva fatto parte del roster dei Knicks proprio in quel periodo lì, nei primi anni 2000. Cormega è un grandissimo appassionato e un grandissimo conoscitore di pallacanestro. Ci sono tantissimi riferimenti a questo sport e in particolare ai New York Knicks nella sua musica. Lui che è un grandissimo tifoso e ha anche fatto un post su Instagram dopo la vittoria del titolo dei Knicks per dire che adesso era troppo facile celebrare tutti quanti che vogliono diventare tifosi dei Knicks, quando invece io so bene chi c'è sempre stato anche quando le cose andavano male. E tra questi cita un rapper che abbiamo visto anche sugli spalti sia del Madison Square Garden ma anche in trasferta durante queste finali, che è Fat Joe, un tifoso se ce n'è uno, perché lui veramente c'è stato sempre. Lo testimonia anche Cormega, molto attento a queste cose. Fat Joe, che nel suo podcast con Jetakiss ha fatto veramente il botto, perché fa anche molto ridere lui, insomma, si è scoperto essere un personaggio, uno dei migliori podcast che ci sono, insomma, in giro a livello di hip hop. Bene, non potevo quindi non mettere anche un pezzo di Fat Joe in questa scaletta. E per quanto riguarda il pezzo scelto, sono andato nel suo secondo album, molto sottovalutato secondo me, album del 1995, che si chiamava Jealous Ones Envy, dal quale vi faccio sentire un brano che è poi l'ultimo dell'album, se non ricordo male, che si chiama Respect Mine. Lui è Fat Joe. Straight up and down, this is the chef coming out of Wu-Tang Clan, representing Shaolin to the fullest, son. I'm here right now, my nigga, Fat Jito, representing the Boogie Down and the rest of the Tribe Borough. So what we

0: Fat Joe Jealous Wants Envy è l'album, che poi è anche l'acronimo del suo nome, Joe Jealous Wants Envy. Da questo album ci stiamo ascoltando ancora in sottofondo Respect Mine, uno dei pezzi più belli secondo me della carriera di Fat Joe, con partecipazione di Raekwon, perché Respect Mine era una frase che lui diceva sul verso di Cream, verso lo storico. Ma prima di parlare di Wu-Tang Clan aspettiamo, perché tra un po' ci arriviamo. Insomma, Fat Joe, tifosissimo di New York, tra l'altro avrete anche visto l'immagine durante una delle gare di queste finali dove lui faceva il matto dietro il canestro per distrarre Wembanyama durante un tiro libero poi sbagliato, e lui ovviamente si è preso il merito di questo errore dicendo sono stato io a distrarlo. Insomma, proprio il più classico dei tifosi viscerali, Fat Joe. Oh, adesso bisogna anche celebrare chi è stato grandissimo tifoso dei Knicks e purtroppo non è più con noi, non ha potuto festeggiare questa vittoria. E io non vi nego che tra i tanti rappers che mi sono venuti in mente dopo la vittoria, che ho detto chissà come festeggeranno, mi è venuto in mente anche lui e ho pensato chissà come sarebbe stato felice, ed è Five Dog, che era un autentico appassionato, quasi malato di sport, tifosissimo dei Knicks, e ne parlava sempre. Insomma, non solo nei testi delle sue canzoni ci sono tanti riferimenti, ma anche quando lo intervistavano, insomma, tirava fuori anche riferimenti molto tecnici al basket e allo sport in generale. Five Dog dei Tribe Called Quest, quindi io non posso che non farvi sentire non uno, ma ben due pezzi dei Tribe Called Quest. Uno dove c'è proprio lui che prende il microfono e fa un po' quello che vuole, e secondo me vale la pena risentire sto pezzo perché dimostra anche quanto le skills di Five Dog fossero veramente potenti, tratto da Midnight Marauders, un album insomma che non vi devo di certo presentare io, uno degli album più belli della storia dell'hip hop, del 1993. Il pezzo si chiama 8 Million Stories. E poi vi faccio ascoltare un pezzo che magari qualcuno non ricorda, perché è tratto dall'album dei Tribe Called Quest uscito nel 98, The Love Movement, quando loro si erano mezzi sciolti, però uscì fuori comunque questo disco che all'inizio fu anche criticato perché ovviamente magari non era a livello dei precedenti, si sentiva un po' la scollatura tra i membri, però risentirlo oggi invece è un album che ha le sue perle, e tra queste perle c'è il brano che a me piace molto ancora adesso quando lo vado a risentire, che si chiama One to Shit. In entrambi i brani ci sono riferimenti ai New York Knicks fatti proprio dal grande Five Dog. Quindi 8 Million Stories e poi One to Shit, Tribe Called Quest, peraltro in quest'ultimo brano anche con collaborazione di Busta Rhymes.
1: Went to Carville to get a milkshake. This honey ripped me off all my loop kicks. The car, oh yeah, there's money in my

doppietta degli Tribe Called Quest, prima con 8 Million Stories da Midnight Marauders del 93 e poi con One Two Shit tratto da The Love Movement del 1998. Five Dog sugli scudi, Five Dog veramente uno che avrebbe festeggiato chissà per quanto tempo la vittoria dei Knicks dopo 53 anni, lui che ne parlava sempre e che a un certo punto era anche andato in polemica perché non gli piaceva la gestione quando i Knicks andavano male, insomma, e sono andati male durante tutti questi anni. Io che li tifo dagli anni 80 ho vissuto anche brutti periodi, ho visto tante volte andare vicino alla vittoria, ho visto l'epoca di Michael Jordan dove Michael Jordan vinceva sempre, poi ho visto insomma durante il ritiro di Michael Jordan Hakeem Olajuwon che diventava il mostro dell'ultimo quadro e sembrava impossibile da battere, ho visto gli Indiana Pacers con Reggie Miller che ci hanno fatto di tutto, insomma, quindi vabbè, finalmente li vedo anche vincere e sono contento, sarei stato molto felice se Five Dog avesse potuto festeggiare qui con noi, come sarei stato molto felice se a festeggiare qui con noi ci fosse stato MCA dei Beastie Boys, che sono anche loro grandi tifosi dei New York Knicks, anche se magari ne parlano meno, però poi è uscito fuori spesso, insomma, ci sono anche parecchi riferimenti al basket e ai New York Knicks nelle loro canzoni. Tra l'altro, la canzone che vi faccio sentire stasera dei Beastie Boys, che è una delle mie preferite loro, tratta da Ill Communication, album che se non avete andate a recuperare del 1994, si chiama B-Boys, Making with the Freak Freak, the Beastie Boys.

0: The Beastie Boys, Making with the Freak Freak, dall'album Ill Communication. Tra l'altro in questo pezzo c'è un riferimento a Anthony Mason, un altro che non c'è più, che è stato parte dei grandi Knicks di fine anni 90, quelli che si scontravano con la superpotenza di Michael Jordan, ma lui è diventato sicuramente un'icona di quella squadra, un'icona di tutta New York, che con il suo modo di giocare molto grezzo, molto ruvido, rappresentava la New York più sporca, più buia, quella che spesso fa di se stessa poi la grande New York, no? Quella New York che si contrappone alle luci di Los Angeles con la sua cultura di strada, con le sue mille contraddizioni. E a tal proposito adesso vi voglio far ascoltare, mentre salutiamo anche il grande Anthony Mason e dedichiamo anche a lui questa puntata, sperando che si possa godere in qualsiasi posto lui si trovi la vittoria dei suoi New York Knicks. Dicevo, adesso vi voglio far ascoltare infatti un gruppo molto underground che gira già dagli anni 90 e che rappresenta proprio quello spirito di New York del quale vi parlavo, ed è un gruppo dove i membri sono super tifosi dei Knicks. Lo si può vedere anche spesso nei loro video, perché indossano tantissime cose che ricordano la squadra di basket della città della Grande Mela. Loro sono i Legion, e dal loro album del 2019 Treat Bronx Way, che tra l'altro è un grande disco, io vi consiglio di andare a reperirlo, ci ascoltiamo Drop the Beat, The Legion.
1: You know what? We campaigning like niggas ain't hot. We hot, we hot.

0: Drop okay, the Beat okay. Da 3 The Bronx Way del 2019. Qui abbiamo veramente tutto, perché qui c'è la celebrazione dell'hip hop, un gruppo del Bronx nato nel Bronx proprio come l'hip hop stesso, la celebrazione della città di New York con lo stile, con l'attitudine e anche in qualche modo della squadra della città, squadra ora campione NBA, New York Knicks, della quale i Legion sono super tifosi. Ma non è possibile non parlare di due rappers che non hanno mai nascosto il loro tifo per New York Knicks, che hanno fatto anche tanti riferimenti nelle loro canzoni sulla squadra di New York. E quale modo migliore per farlo se non mettere una loro collaborazione? Loro addirittura hanno fatto una collaborazione per un intero album che uscì nel 2017. Sto parlando di Fabolous e Jadakiss. Nel 2017 i due rappers infatti fecero uscire l'album dal titolo Friday on Elm Street, che era una sorta di combo tra due famosissimi film dell'orrore, insomma, che sono appunto Friday e Nightmare on Elm Street. Infatti il brano che vi faccio ascoltare, che è poi anche una sorta di introduzione di tutto il discorso, si chiama F vs J, che non è soltanto Fabolous contro Jadakiss, ma è anche Freddy, che è il personaggio di Nightmare on Elm Street, contro Jason, che è il personaggio invece di Friday. Quindi qui abbiamo un po' tutto, riferimenti cinematografici, ma anche tanti riferimenti alla squadra di basket. Ci sono infatti dei versi che citano giocatori e la squadra appunto dei Knicks, per due grandi tifosi e due grandi rappers quali sono Fabolous e Jadakiss. Quindi F vs J, Original Street Grooves, yo.
1: Tonight I lie awake and this man is burning. Every waking moment he haunts me. He's coming. I know he's coming. I see someone else in the fog by the lake, and he's holding something.

Due maestri del microfono, Fabulous e Jada Kiss, da Friday on Elm Street, il loro album collaborativo, questo era F vs. J, Freddy contro Jason, o Fabulous contro Jada Kiss, comunque tutti insieme, per New York e per i New York Knicks, squadra dei quali loro sono grandissimi tifosi, e che non poteva mancare in questa puntata di Original Street Groove, nella quale tutta la scaletta è a tema New York, a tema New York Knicks, con i rappers più tifosi della squadra, ora campione NBA. Tra i rappers tifosi, e questo è un po' insospettabile perché lui si è sempre posto un po' come intellettuale, no? Anche con testi approfondi, con rime molto intricate, è Pharrell Monch degli Organized Confusion, che poi ha fatto una lunga carriera solista ancora attiva. Anche lui è uno che c'è sempre considerazioni e esultanze e delusioni sulle sue pagine social media, e quindi, essendo pure lui tifoso, non potevo non farvi sentire un pezzo, e anche una scusa per andarvi a far ascoltare un brano che a mio avviso merita di essere riscoperto, del 2011. Il brano si chiama Black and Side e vede la collaborazione di nuovo di Styles P, che abbiamo trovato presente già prima, e anche di Fonte dei Little Brother, che vengono dalla North Carolina, quindi in questo caso un piccolo intruso nella puntata tutta New York, però insomma diciamo che il protagonista è Pharrell Monch, sicuramente tifosissimo New York. Dall'album War del 2011, questa è Black and Side.

0: Tide, Pharrell Munch degli Organized Confusion, uno dei più grandi rapper senza dubbio a livello di scrittura, a livello di tecnica lirica, è uno che è un gran tifoso di New York e lo potete andare a constatare se andate a vedere tutto ciò che scrive sulle sue pagine, anche se magari è meno presente di altri quando si tratta di fare le cose più casinare o più evidenti, insomma, ma in realtà è un super tifoso e lo ha ripetuto anche più volte. Adesso insomma siamo addirittura d'arrivo e per le due perle finali non potevo che mettere due classici che in questi giorni tra l'altro abbiamo anche sentito in diverse occasioni, sia per celebrare sia perché insomma ci sono stati show dal vivo che hanno tirato fuori questi due nomi che rappresentano New York all'ennesima potenza e quindi in qualche modo rappresentano anche i Knicks, sono due grandi nomi dell'hip hop e devo dire della musica ormai in maniera trasversale, amati da tantissimi in America, in Europa, in tutto il mondo. E il penultimo brano che vi voglio far ascoltare questa sera è un brano che abbiamo sentito anche nell'intervallo del Madison Square Garden durante la miracolosa gara 4, quando i Knicks erano sotto di 27 al primo tempo e quasi nessuno ci credeva. Molti dicono che grazie alla loro esibizione è arrivata una carica incredibile e che quindi si è riusciti a rimontare quella che sembrava una partita già persa e che ha dato poi lo slancio anche per vincere la decisiva gara 5. Loro sono i Wu-Tang Clan e questa è Bring the Motherfucking Ruckus!
1: Shaolin shadow boxing and the Wu-Tang sword style. If what you say is true, the Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Do you think your Wu-Tang sword can defeat me?
2: On guard.

0: you try my Wu-Tang style.
1: So bring it on!
2: Bring the Ruckus, Wu-Tang Clan, da loro capolavoro assoluto, storico, primo album Enter the Wu-Tang del 1993. Cosa dire, insomma, le loro esibizioni dal vivo, non solo quella che c'è stata all'intervallo della partita del Madison Square Garden, ma anche quella che poi sono andati a fare al Tonight Show, sono ormai già storia, ma insomma, tra poco saranno inseriti nel Hall of Fame ed è senza dubbio giusto così. Parliamo di un gruppo che ha risollevato l'hip hop newyorkese in quel periodo lì, l'hip hop newyorkese che stava un po' subendo, diciamo, il dominio della West Coast, ma grazie a loro, ma anche grazie a chi? A Nas, che nel 1994, quindi un anno dopo rispetto all'esordio degli Wu-Tang Clan, ha fatto uscire Illmatic, album che da molti è considerato il miglior album della storia dell'hip hop, ma se non lo è lo possiamo tranquillamente mettere nella conversazione, perché parliamo sicuramente di un capolavoro. E dentro Illmatic, anzi in apertura di Illmatic, c'era il brano che si chiamava New York State of Mind. Forse nessun altro pezzo riesce a descrivere ciò che è la mentalità newyorkese come questo brano del grandissimo Nas. E quindi è proprio con questo pezzo che io voglio concludere questa puntata dedicata a New York. Io mi scuso se magari qualcuno si è trovato un po' fuori tema, ma comunque spero che ha avuto anche lui modo di ascoltare tantissimi bei pezzi. Voglio soltanto dire che al di là del mio tifo per i Knicks, io sono molto legato a New York perché ci ho passato tanto tempo della mia vita, mi piacerebbe tanto tornarci, ma in questo periodo non mi sento molto attratto dal viaggio negli Stati Uniti, potrete immaginare il perché. Comunque in ogni caso New York io ce l'ho nel cuore, quindi dedico anche io a New York questa puntata nel mio piccolo. Ve la chiudo con uno dei pezzi più belli della storia dedicata a New York, che è appunto New York State of Mind di Nas, che abbiamo visto insieme ad Alicia Keys rappare, insomma, durante la celebrazione dopo la vittoria dei Knicks, anche lui grande tifoso, eccetera eccetera. Quindi io vi ringrazio, vi lascio con questo capolavoro. Vi ricordo che Original Street Blues va in onda tutti i martedì alle 18.30 su radiosonar.net e su Radiograd, e potete trovare tutti i podcast nella sezione podcast del sito e dell'app di radiosonar.net. New York State of Mind, go Knicks! Peace out, y'all.

still am a fool to hold you. Such a fool.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: State ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Tutti mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su Radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Dig man, there goes Mac the Knife.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

And once again, these words I'll have to say.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Radio Sonar.net. Rivoluzione budget streamed.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.